0: Radio Ena.
1: Poleti e innamorati.
2: Ci sposi ti non è dello uno cioè. Se povezano s morim.
3: Scritta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.